0: là. Poi ci vado vicino, ci accarezzi i capelli e ci spiego il suo. Tu mi fai dannare, tu mi fai soffrire.
1: Ci mi fai soffrire?
0: Che se non mi capisci, sto fatto membrana, non faccio che Dio. Ma volessi spiegare, a volessi abbordare, stavo aiutando a votare.